0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa. The time is 3 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Gerege Lagometa Osunlu, Lati Kone Kongag Nomadbe, 89.3 FM.
0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
2: Despo kunye mesi, oyawale otu ti le tembo, sori eba esi, nika ni West Radio, 89.3 FM. Ale rebe!
3: Alo jalu du muta o, yonfe, kumele iwa, lorishi mi.
2: Nunga ton ta wwe fe, pe lua sa turni tuma, la fima asi wati wisu kyanse. Niko gwale sa si de, la gume sa abo, sa gume kala, ama toba si sa de de, oye kuna si ko, bebo, ma gore, la ti koko ma jala watan, pe lua we imana, lorishi rishi, ta fini koso wa we nibi, ma je ki wwa fike, je ki wme lo wo, kwa ma visi si pale na ima, pe lua we imana, so si wala mpani, so si ori, la ti ma gbira wadi be, yore a wana katu pani na ri, to ti sele si wari, te yara le no si ma, so bo si sele si ni gwa no, ibi ati se, la fima kasi to le, nibi ta ati ma da bada, fe yon lor fa kani yi, nibi ati ma kwa le, pe ri a we, yon yi te tiri tik pe, te si ma vite le wang wazi ma, e jan yo pa de grand commander, tu bo kwe ta tenas, ha, basta do, wali a di o ye, omu ni lwa kre, je je, lo jo sa ti di o se yi, la gome sa bo, asale, 9 p.m., fuke di e wi, bulu waja, e kasi West Radio, 89.3 FM, ta afi kale si ale, fi afi ni u, olu yo li este ti badon, ale rebe le to, omu ni yami, to, bago to se yi, ode ma dure go.
0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa.